d'amor. Non piavrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto, adoncino d'amor.

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai